Neuk sarat et. Sartnet nok et is. Auk nel artose on. Amoidio otose on. Severla ot nal vayotse.